0: e matala ala la gyoloro ba ti ba todi la ba gu wa di puo a di di beng balan
1: karinum tetwa anwa
0: ba tunze ba gu ba au be sao chenzi te student ba gu such an unemployment rate ga cheo wa South Africa ba chaba ka SBC nyose ka di gaolo di di tsholo tseng khamongo di puo di pole re ngwane se ri be pone tsa o kisimba tsho tsho go tsa tsho go tsa ro aba be